Ne chiamiamo, siamo un gruppo di Milano, tutto il giorno con le vostre note con allegria lavoriamo, un grande abbraccio a tutti mandiamo e Radio Margherita sempre ascoltiamo.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: i proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Ciao Radio Margherita, questo è il mio proverbio antico. Tinturia, tinturia, non m'abbandonare, come io non abbandono a tia. I travaglio non me n'ha a parrare, ma di mangiare la sa fare a mia. Tradotto in italiano significa: pigrizia, pigrizia, non mi abbandonare come io non abbandono te. Di lavoro non me ne parlare, ma di mangiare lascia fare a me. Questa è rivolta a tutti coloro che non vogliono fare niente nella vita, non vogliono lavorare, praticamente non vogliono fare nulla, niente. Ciao Radio Margherita, siete grandi. Carmelo da Pachino.
3: Sono Stefania da Napoli, vorrei dire il mio proverbio: il signore è l'ungarell ma non scordarell. Significa che chi fa del male prima o poi pagherà.
4: Ciao a tutti ascoltatori di Radio Margherita, sono Alessio e sono di Calenzano, provincia di Firenze. Il mio proverbio oggi è: se non è zuppa è pan molle, e significa se non è zuppa è pan bagnato.
5: Sono Isabella da Brindisi, questo è il mio proverbio: gli uguai della pignata li sapi la cucchiara, cioè i guai della pentola li sa il cucchiaio che gira la minestra nella pentola, e cioè ancora i guai di una casa, di una persona, li sa soltanto chi ci sta all'interno. Ciao ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony riderà.
3: Perché tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 2:56.
1: Marco Mengoni. Ma stasera.

Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: sono Anna Maria da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come la macchina del tempo, mi riporta indietro e mi fa felice.
1: Radio Margherita, la macchina del tempo, ti riporta indietro e ti fa felice, anche a Palermo.
2: Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 3:29.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mio padre era un grande cacciatore, però era vegetariano, andava nei boschi e sparava i funghi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché il bue sbatte la testa contro il muro? Per farsi la bua.
1: L'angolo del sorriso.
3: Chi fu l'ultimo dei 7 re di Roma?
4: Il 7º.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Nessuna infanzia dovrebbe conoscere la paura. Proteggiamo i più piccoli. Il silenzio non è mai la soluzione. Rompi l'omertà, difendi un bambino.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 3:53.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Mi chiamo Anna Maria e chiamo dalla Puglia. Io ascolto Radio Margherita perché, secondo il mio parere, è l'unica radio da ascoltare. A tutti voi, buona giornata.

0: Gherita presenta l'indovinello del giorno.
1: Un tempo venni fusa, adesso sto sospesa. La risposta è la campana.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 4 e 51 minuti.
1: Piero Allegrini, non ti

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giorgia.
1: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità con cieli sereni e tersi. Solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Audio 2. Sì che non sei tu.

0: a rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Umberto. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 settembre 1972 avvenne il massacro di Monaco. Alcuni atleti e allenatori israeliani vengono uccisi quando la polizia tedesca assale i membri di Settembre Nero in un fallito tentativo di liberare gli ostaggi. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi apprezza ciò che ha, ha già tutto. Lo scioglilingua di oggi è: 666 svizzeri succhiavano senza cessare e senza sosta 666 salsicce senza salsa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole. Il consiglio della nonna di oggi è: per descomare il pesce senza difficoltà, spruzzalo prima con un po' di aceto bianco. Adesso l'indovinello del giorno. Il Papa non lo vede mai, il re qualche volta, Dio non l'ha mai visto e non lo vedrà mai. Noi possiamo vederlo quando vogliamo. La risposta è il proprio simile. Ed ecco la curiosità del giorno. Alcuni uccelli dormono mentre volano. Alcune specie di rondoni possono trascorrere periodi molto lunghi in aria e sono state osservate mentre dormono durante il volo. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: gendarme. Gendarme, dal plurale francese gens d'arme, genti d'arme. Significato: un tempo soldato di cavalleria pesante, raramente carabiniere.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Sina Milano. Salute senza soldi e mezza malattia. Grazie, arrivederci.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: La strada non è una pista. Rispetta le regole, salva vite. Ogni distrazione può essere fatale. Guida con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia e del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Torino e facciamo i primi auguri del giorno ad Elia Ardizzoni. Proseguiamo il giro ed arriviamo a Cianciana, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Antonino Di Mora. Eccoci a Termini Imerese, in provincia di Palermo, per festeggiare Francesco La Corte. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Lecce, dove Terry Giangrande ci aspetta. Proseguiamo e ci spostiamo a Palermo e gli auguri vanno a Francesco Alario. Il tour dei compleanni continua. Questa volta facciamo tappa a Crotone per gli auguri a Raffaella Chiaravallotti. Nuova destinazione, Imola, in provincia di Bologna, dove facciamo gli auguri a Alfredo Pedace. Il giro prosegue. Siamo a Sydney, in Australia, e auguriamo buon compleanno a Riccardo Tumminia. Non potevamo scordare Carolina Incardona, di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Ultima tappa a Favara, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Melina Miccichè. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
3: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Buongiorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Gianni Morandi. La fisarmonica. La

0: Stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è anima.
2: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Vita ha presentato Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: Anima.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.

0: Biagio Antonacci. Buongiorno bell'anima. Cugini di campagna, dentro l'anima.
1: L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova.
0: Elisa, l'anima vola.

0: quattro, nel cuore e nell'anima.
1: Noi due nel mondo, nell'anima.
0: I Pooh, noi due nel mondo e nell'anima.

0: Gianna Nannini, sei nell'anima.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Quanti anni hai?
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 6 e 34 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Umberto.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per creare un tonico naturale per il viso, mescola 2 cucchiai di infuso di tè verde con qualche goccia di succo di limone. Usalo tiepido con l'aiuto di un batuffolo di cotone per tamponare la pelle del viso.
0: I consigli della nonna.
1: È possibile creare una maschera contro le impurità e i pori dilatati mescolando 2 cucchiai di miele a 2 cucchiai di succo di limone. Applica sul viso per 10 minuti, massaggia leggermente e risciacqua con acqua fredda.
0: I consigli della nonna.
1: Per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mariangela Scibilia di Messina. Ci spostiamo ora ad Acate, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Filippo Vizzi. Proseguiamo verso Minturno, in provincia di Latina, per fare gli auguri a Salvatore Alosa. A Rivalta di Torino, in provincia di Torino, arrivano i nostri auguri per Brunella Masucco. Voliamo a Monaco di Baviera in Germania e troviamo Veronica Furie. Tappa a Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma, per festeggiare Vanessa Marino. Un saluto speciale va a Pino Maniscalco di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Non dimentichiamo Francesca Livigni di Palermo, tanti auguri. Infine, buon compleanno ad Azzurra Olivero di Savigliano, in provincia di Cuneo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Michele Zarrillo, l'acrobata.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Ero di Cuneo. Io sono ex provvedente da 40 anni circa, ho un lavoro, ho una vita quasi normale e della gente non me ne può fregare di meno. La gente giudica anche se non ha le capacità. Purtroppo noi disabili in genere è molto raro che abbiamo una compagna o un compagno, perché si tende a pensare che nell'andare del tempo poi il disabile possa essere un peso. Cioè è sbagliato, ma purtroppo la gente ha questa idea e non la puoi cambiare. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 7 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Umberto.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Radio Margherita, per la saggezza. Loredana Bertè, Non mi pento. L'amore.

Bere per dimenticare non risolve, ma moltiplica i problemi. L'alcol può toglierti il controllo della vita. Chiedi aiuto, non è debolezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità con cieli sereni e tersi. Solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mexican Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Benji e Fede.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Benji e Fede.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Dove e quando? Quando sei con me? Ogni volta.
2: San Giovanni, farfalle.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 8:23.

0: quella donna somigliarti. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somigliarti. Una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Umberto. Oggi è l'onomastico di Umberto. Il nome ha origine germanica e significa illustre guerriero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 settembre 1972 avvenne il massacro di Monaco. Alcuni atleti e allenatori israeliani vengono uccisi quando la polizia tedesca assale i membri di Settembre Nero in un fallito tentativo di liberare gli ostaggi. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi apprezza ciò che ha già tutto. Lo scioglilingua di oggi è: 666 svizzeri succhiavano senza cessare e senza sosta 666 salsicce senza salsa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole. Il consiglio della nonna di oggi è: per disquamare il pesce senza difficoltà, spruzzalo prima con un po' di aceto bianco. Adesso l'indovinello del giorno. Il Papa non lo vede mai, il re qualche volta, Dio non l'ha mai visto e non lo vedrà mai. Noi possiamo vederlo quando vogliamo. La risposta è il proprio simile. Ed ecco la curiosità del giorno. Alcuni uccelli dormono mentre volano. Alcune specie di rondoni possono trascorrere periodi molto lunghi in aria e sono state osservate mentre dormono durante il volo. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: gendarme. Gendarme, dal plurale francese gendarme, genti d'arme, significato un tempo soldato di cavalleria pesante, raramente carabiniere.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Sina Milano. Salute senza soldi e mezza malattia. Grazie, arrivederci.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Ferita Notizie. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che era gettata da un viadotto sulla 1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A, il Torino e Spugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta, e provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
1: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
2: Non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentare e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mariangela Scibilia di Messina. Ci spostiamo ora ad Acate, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Filippo Vizzi. Proseguiamo verso Minturno, in provincia di Latina, per fare gli auguri a Salvatore Alosa. A Rivalta di Torino, in provincia di Torino, arrivano i nostri auguri per Brunella Masucco. Voliamo a Monaco di Baviera in Germania e troviamo Veronica Furie. Tappa a Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma, per festeggiare Vanessa Marino. Un saluto speciale va a Pino Maniscalco di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Non dimentichiamo Francesca Livigni di Palermo, tanti auguri. Infine, buon compleanno ad Azzurra Olivero di Savigliano, in provincia di Cuneo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Umberto.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Billings? Ci sono un sacco di persone in questo mondo che passano così tanto tempo a controllare la propria salute che non hanno più il tempo per godersela. Sa cosa diceva Alcott? È un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude con profitto. Sa cosa diceva un tweet? Finché mia moglie resta così maniaca dell'ordine e della pulizia, io sto tranquillo. Non mi ucciderebbe mai, anche solo per la paura di sporcare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 9 e 49 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia e del mondo con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Torino e facciamo i primi auguri del giorno ad Elia Ardizzoni. Proseguiamo il giro ed arriviamo a Cianciana, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Antonino Di Mora. Eccoci a Termini Imerese, in provincia di Palermo, per festeggiare Francesco La Corte. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Lecce, dove Terry Giangrande ci aspetta. Proseguiamo e ci spostiamo a Palermo e gli auguri vanno a Francesco Alario. Il tour dei compleanni continua. Questa volta facciamo tappa a Crotone per gli auguri a Raffaella Chiaravallotti. Nuova destinazione. Imola, in provincia di Bologna, dove facciamo gli auguri a Alfredo Pedace. Il giro prosegue. Siamo a Sydney, in Australia, e auguriamo buon compleanno a Riccardo Tumminia. Non potevamo scordare Carolina Incardona, di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Ultima tappa a Favara, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Melina Miccichè. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per il mondo, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Fabrizio Moro. Dove?

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
6: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
5: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Umberto.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 10 e 53 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mariangela Scibilia di Messina. Ci spostiamo ora ad Acate, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Filippo Vizzi. Proseguiamo verso Minturno, in provincia di Latina, per fare gli auguri a Salvatore Alosa. A Rivalta di Torino, in provincia di Torino, arrivano i nostri auguri per Brunella Masucco. Voliamo a Monaco di Baviera in Germania e troviamo Veronica Furie. Tappa a Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma, per festeggiare Vanessa Marino. Un saluto speciale va a Pino Maniscalco di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Non dimentichiamo Francesca Livigni di Palermo, tanti auguri. Infine, buon compleanno ad Azzurra Olivero di Savigliano, in provincia di Cuneo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Io, tu e le rose.
3: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
2: Io, tu e l'amore.
3: Domenica con Orietta Berti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
2: Io, tu e l'amore.
1: Domenica con Orietta Berti.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: Margherita, stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: A. L'amore che cos'è? Alla fine della strada. Finché la barca va. Ancora un po' con sentimento. Futuro. Dimmi. In viaggio. La nostalgia. Incompatibili ma indivisibili. Le ragazze semplici. Io ti darò di più. Lo specchio. Io, tu e le rose. Non ci sarò. L'altalena. Occhi rossi. Noi due insieme. Ritorna amore. Non illuderti mai. Siamo diversi. Per scommessa. Tu che non sorridi mai. Quando l'amore diventa poesia. Via dei ciclamini. Se per caso. Vita della vita mia. Semplice felicità. Siamo così. Stasera ti dico di no. E tu sei quello.
1: Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 11 e 52 minuti.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

0: Franco Battiato. Era d'estate.
1: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Scorta rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 12 e 53 minuti. Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: È possibile abolire il lavoro nero cosiddetto regolare dando opportunità di lavorare ai giovani diplomati, laureati e invalidi civili? Adesso il 35% dei ragazzi lavora o ha lavorato in nero. Tra i lavoratori più colpiti dal fenomeno dell'irregolarità ci sono operai, agricoltori, camerieri, magazzinieri, lavoratori dello spettacolo, ma soprattutto ben nel 60% dei casi lavoratori domestici. È possibile avere anche controlli serrati nell'ispettorato territoriale del lavoro?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 13 e 25 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile, superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia il giorno della finalissima, dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
3: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Angela da Napoli. Cuofano sali e cuofano scendo. Non pensare a niente, dai, lascia passare tutto.
4: Sono Carmelo da Noto, provincia di Siracusa. Il mio proverbio è questo: quando giove di mattina, piglia la coffa e bosumina. Ma quando giove di vespere e di notte, battina a casa e pulizia di scarpe. Traduzione: quando piove di mattina, prende la bisaccia e va a seminare. Ma se piove di vespri o di notte, tornatene a casa e pulisci delle scarpe, che non c'è niente da fare perché la pioggia è dura.
5: Proverbio calabrese: penna nera passava l'umara, penna bianca manca l'umara. Cioè, per una bruna ha passato attraversato il mare, per una bionda neanche la fiumara.
6: Fing che taglia de, mbrazzinzin tagliatene. Finché io non ti avrò, in braccio e sulle ginocchia ti avrò.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita.

0: preferita musica italiana.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: È possibile abolire il lavoro nero cosiddetto irregolare dando opportunità di lavorare ai giovani diplomati, laureati e invalidi civili? Adesso il 35% dei ragazzi lavora o ha lavorato in nero. Tra i lavoratori più colpiti dal fenomeno dell'irregolarità ci sono operai, agricoltori, camerieri, magazzinieri, lavoratori dello spettacolo, ma soprattutto ben nel 60% dei casi lavoratori domestici. È possibile avere anche controlli serrati nell'ispettorato territoriale del lavoro?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 13 e 56 minuti.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Nada, che freddo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Elisabetta e propongo una cosa che non deve essere accolta come una provocazione, ma come un'importante riflessione. Vi sono persone precarie che hanno lavorato 10-20 anni senza aver avuto un contributo e vi chiedo veramente, credetemi. Allora chiedo, perché non è possibile avere uno sconto, un condono per coloro i quali hanno lavorato così tanto ma devono aspettare con fatica la legge Fornero, 42 anni 10 mesi per gli uomini, 41 anni 10 mesi per le donne, quando questi hanno magari già lavorato tanti anni prima senza che fossero riconosciuti? Anche questa si tratta di considerarla come un'evasione dei contributi. Si fanno sconti ai condoni per chi costruisce, sconti giustamente ai detenuti perché riconosciuti tali di tale possibilità, e coloro i quali hanno lavorato sono costretti a un ergastolo praticamente costrittivo pur avendo lavorato e non avendo nessun riconoscimento per quel lavoro che è stato fatto in nero. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
4: Benji e Fede.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Benji e Fede.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Dove e quando? Quando sei con me? Ogni volta.
0: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cara, se mi vedessi in stato vegetativo, dipendente totalmente da un macchinario e da una flebo, vorrei che tu staccassi quegli apparati.
3: Quindi mi stai chiedendo di toglierti il cellulare e la birra?
1: L'angolo del sorriso.
3: Sì, esatto. La gente ha molta fame perché si rimangia sempre tutto quello che dice.
1: L'angolo del sorriso.
3: C'è stato un grave incidente d'auto. La vittima ha perso il braccio destro.
2: Ok, indaghiamo sul sinistro.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza. Empi, sarà la nostalgia Rewind

0: Scorta rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma, latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere alla signora di poco fa che dice che quando andremo in pensione perché gli artigiani versano solamente 2 ore e fanno i contratti part time, è che se magari lo Stato abbassa il costo dei contributi mettiamo più ore, e così facendo vorremmo andare anche noi in pensione, perché noi non ci andremo proprio. Voi lavoratori non lo so quando ci andrete, ma la colpa sicuramente non è del commerciante o dell'artigiano, è solamente dello Stato.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 14:57.

0: Sono un operaio della provincia di Vibo Valentia. Io da quando ho scoperto Radio Margherita l'ho ascoltato sempre e non mi piace nessuna radio. Io voglio ascoltare sempre Radio Margherita dalla mattina alla sera, anche la notte quando sono sveglio.
1: Radio Margherita si ascolta dalla mattina alla sera e la notte quando sei sveglio, anche a Vibo Valentia.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: 800 30 34 64.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

ore 15 e 21 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
2: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

0: l'indovinello del giorno.
1: È un'isola strana che non è mai circondata dall'acqua. La risposta è l'isola pedonale.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Enzo Iannacci, senza i Danè.
1: Tutto
2: è cominciato
1: da quando ci hanno detto che
2: a lui
1: ci avrebbero portato via
2: se avesse sbagliato.
1: L'orto
2: a fare il disegnino sul pezzetto di carta.

chi era là, ha detto staranno meglio quelli lì, cosa ha detto? Che sono rimasti là con gli orto. Lui aveva un'altra vita, un'altra da vivere, vita che è la vita, perché la vita è vita, deve essere vissuta, lui con l'orto. E se ci portano via l'orto, lui che vita è?

0: Un bambino ha diritto a studiare, giocare e sognare, non a lavorare. Lo sfruttamento dell'infanzia è un crimine che spezza il futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

bella musica leggera italiana. Giovanotti, estate.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 15 e 56 minuti. Ron è Tosca. Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giorgia.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: dilemma dai.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Elisabetta e propongo una cosa che non deve essere accolta come una provocazione, ma come un'importante riflessione. Vi sono persone precarie che hanno lavorato 10-20 anni senza aver avuto un contributo e vi chiedo veramente, credetemi. Allora chiedo, perché non è possibile avere uno sconto, un condono per coloro i quali hanno lavorato così tanto ma devono aspettare con fatica la legge Fornero, 42 anni 10 mesi per gli uomini, 41 anni 10 mesi per le donne, quando questi hanno magari già lavorato tanti anni prima senza che fossero riconosciuti? Anche questa si tratta di considerarla come un'evasione dei contributi. Si fanno sconti ai condoni per chi costruisce, sconti giustamente ai detenuti perché riconosciuti tali di tale possibilità, e coloro i quali hanno lavorato sono costretti a un ergastolo praticamente costrittivo pur avendo lavorato e non avendo nessun riconoscimento per quel lavoro che è stato fatto in nero. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 16:25.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per lenire il dolore dopo una puntura di ape, passare l'aglio sulla zona colpita.
0: I consigli della nonna.
1: La scorsa notte avete faticato ad addormentarvi? Provate a riporre sotto il cuscino un sacchetto di tela con fiori di lavanda. Il profumo di questa pianta è un rimedio naturale per conciliare dolci sonni.
0: I consigli della nonna.
1: Questa mattina vi siete alzati in tutta fretta e bevendo il caffè bollente vi siete scottati le labbra. Per far passare velocemente il dolore, metteteci sopra del bicarbonato e massaggiate con un cubetto di ghiaccio. In breve tempo tutto passerà.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

Si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 16:58.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora presente sull'Italia ma inizierà ad indebolirsi. Il contesto inizialmente sarà stabile ovunque, una giornata con prevalenza di sole. Poi verso pomeriggio sera avremo dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità specialmente sulle Alpi orientali. Il caldo sarà ancora il vero protagonista della giornata. Le temperature massime diurne in generale da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.
4: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere alla signora di poco fa che dice che quando andremo in pensione perché gli artigiani versano solamente 2 ore e fanno i contratti part time, è che se magari lo Stato abbassa il costo dei contributi mettiamo più ore, e così facendo vorremmo andare anche noi in pensione, perché noi non ci andremo proprio. Voi lavoratori non lo so quando ci andrete, ma la colpa sicuramente non è del commerciante o dell'artigiano, è solamente dello Stato.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per 2 storiche interpretazioni.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 17 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: bacio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Lo schiavo ha un solo padrone. L'ambizioso ne ha tanti. Quante sono le persone utili alla sua fortuna?

0: Ogni forma di discriminazione nega la dignità umana. Le differenze non ci dividono, ci arricchiscono.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi...
1: Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno spregone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

morta. Se fossi un uomo falso fingerei, ma è come stare sotto a una coperta. Vivo la vita quella che c'è,

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Antonino da Vittoria. Vorrei ricordare a tutti quei genitori che chiedono a gran voce il ripristino della scuola del servizio militare che i primi educatori sono loro. L'educazione dei propri figli non si può né delegare né pretendere dalla scuola o dai militari di turno.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 17 e 54 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Arisa. Tam Tam.
2: Cos'è questo battito?

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei dire il mio pensiero riguardo al servizio militare. Il servizio militare deve essere scelto, non obbligatorio. L'educazione la devono insegnare i genitori.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Baby K, follia mediterranea. Ciao.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Lo strumento musicale più venduto al mondo è l'armonica a bocca. Si tratta di uno strumento a fiato.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I negozi spesso mettono musica rilassante per aiutare i clienti a rilassarsi e a spendere di più. Può incrementare lo scontrino medio dal 2% al 10%. Tale strategia viene usata soprattutto nei negozi di abbigliamento.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le zanzare preferiscono i colori scuri. Pertanto una precauzione da prendere per evitare questi insetti è prediligere indumenti dai colori chiari, poiché il nero e di colori scuri in genere le attirano maggiormente.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Francesco De Gregori, Alice.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao amici di Radio Margherita, sono Vincenzo De Marco, vi mando questo vocale da Agrigento, dal cuore di Agrigento. Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che gettano i rifiuti dalle auto. Io sto attraversando al momento la strada che percorre la Valle dei Templi fino ad arrivare a casa mia, che sono un 8 km, 7 km, e vedo, ahimè, tanta spazzatura, bottiglie, sacchettini. Io sicuramente al momento c'è qualcuno che sta ascoltando che abbia fatto una cosa del genere. Io mi auguro di no. Però vi dico, vi imploro, mi metto in ginocchio, vi prego, non gettate nulla dal finestrino. Per favore, è una cosa abominevole. Quindi mi raccomando, mettete le cose in auto, non appena arrivate a casa le andate a depositare nell'apposito cestino. Vi prego, mi metto le mani a mo' di preghiera, facciamo questo gesto per l'umanità. Per favore, non gettiamo nulla dalle auto. Teniamoci cara questa terra, ne abbiamo una sola e preserviamola.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Oh,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 18:55.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: I nostri professori ci danno troppi compiti, così non abbiamo modo di fare attività, coltivare le nostre passioni e socializzare.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony. Vai giù per

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 19 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Moi j'ai perdu la tête.
1: Ogni sigaretta brucia un pezzo della tua salute. Smettere di fumare non è facile, ma è il primo passo per rinascere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
1: Patti Pravo, Tripoli 1969.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 19:52.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
2: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 20 e 25 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 20:55.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
2: Io, tu e l'amore.
1: Domenica con Orietta Berti.

0: a rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io, tu e l'amore.
0: Domenica con Orietta Berti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: A. L'amore che cos'è? Alla fine della strada. Finché la barca va. Ancora un po' con sentimento. Futuro. Dimmi. In viaggio. La nostalgia. Incompatibili ma indivisibili. Le ragazze semplici. Io ti darò di più. Lo specchio. Io, tu e le rose. Non ci sarò. L'altalena. Occhi rossi. Noi due insieme. Ritorna amore. Non illuderti mai. Siamo diversi. Per scommessa. Tu che non sorridi mai. Quando l'amore diventa poesia. Via dei ciclamini. Se per caso. Vita della vita mia. Semplice felicità. Siamo così. Stasera ti dico di no. E tu sei quello.

0: Lucio Dalla. Milano.
1: Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 21 e 54 minuti.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

sopravvivere, dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Francesca da Palermo. Volevo lanciare questo messaggio a tutti i genitori di controllare bene i vostri bambini a scuola per via del bullismo. Parlateci, ponete loro delle domande fino a quando loro vi risponderanno. Dovete sempre indagare, sempre. Perché dietro ogni figlio c'è qualcosa che loro non vi dicono, ok? Indagate sempre fino in fondo, così noi genitori possiamo evitare il bullismo verso gli altri. Va bene? Grazie, vi prego Radio Margherita, inviate questo messaggio se potete. Vi ascolto ogni giorno. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Matteo Romano, Casa di Specchi.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 6 settembre. Sono le ore 22 e 53 minuti.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giorgia.
1: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io che amo solo te si sono confrontati oggi Gianna Nannini e Sergio Endrigo.
1: Confronti
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Dino Buzzati, 60 racconti. Possedere un'automobile è una bella comodità, certo. Non è però una vita facile. Nella città dove vivo raccontano che una volta adoperare un'automobile fosse una cosa semplice. I passanti si scansavano, le biciclette procedevano ai lati, le strade erano pressoché deserte e soltanto qua e là mucchietti verdi lasciati dai cavalli. E ci si poteva fermare a volontà, anche nel mezzo delle piazze. Non c'era che l'imbarazzo della scelta. Così dicono i vecchi, con un malinconico sorriso carico di reminiscenze. Sarà vero? O non sono che leggende? Le fantastiche fole che l'uomo costruisce quando, sulla casa sua, la mestizia scende. Ed è bello immaginare che non sempre la vita sia stata spinosa come oggi, ma ci fosse requie e sere limpide. Le braccia appoggiate al davanzale, l'animo quieto rimirando il mondo là sotto che si addormentava dopo la giornata di lavoro, e intanto vaghe canzoni si perdevano nella lontananza, vero? E la graziosa testa di lei che pesava dolcemente sulla spalla, socchiuse le labbra nel rapimento del vespero, e le stelle sopra di noi, le stelle, ah! Ciò affinché sia possibile sperare che qualcosa dai lontani tempi ritorni, e come allora il raggio del sole mattutino ci risvegli battendo sull'orlo del ricamo. Oggi invece, oh amici, è una battaglia. La città è fatta di cemento e di ferro, tutta spigoli duri che si innalzano a spigoli e dicono no, qui no, qui no, no, no, qui no. Di ferro bisogna essere anche noi per viverci. E nell'interno del corpo non avere viscere tenere e calde, bensì blocchi di calcestruzzo, una pietra scabra del peso di 1,2 kg al posto del cosiddetto cuore, ridicolo strumento demodè. Quando venivo in ufficio a piedi o con il tram, me la potevo prendere comoda, relativamente si intende. Oggi no che vengo in automobile, perché l'automobile bisogna pur lasciarla in qualche sito e alle ore 8 del mattino trovare un posto libero lungo i marciapiedi è quasi un'utopia. Perciò mi sveglio alle 6:30, alle 7 più tardi. Lavarsi, farsi la barba, la doccia, una tazza di tè bevuta a strangolone e poi via di gran carriera, pregando Dio che i semafori siano tutti verdi. Eccoci, con la miserabile ansia degli schiavi, il mio prossimo, uomini e donne, formicola già per le strade del centro, anelando ad entrare il più presto possibile nella sua prigione quotidiana. Seduti ai tavoli, ai dischetti dattilografici,

romanzo, azzardo, avventura, sogno. Ricordare i discorsi fatti da ragazzo al parapetto dei fiumi che di sotto andavano verso gli oceani.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Pino Guzzati, 60 racconti.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: La prevenzione è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. Parlare di sesso sicuro non è un tabù, è responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, buongiorno a tutti, Radio Margherita, buongiorno. Io volevo dire una cosa a quelle persone che odiano la natura e odiano la caccia in primis. Per noi la caccia è tutto. Noi rispettiamo la natura, rispettiamo ogni singolo animale. Per questo voglio ringraziare il nostro capitano Gino Parisi su Radio Margherita, solo musica italiana. Grazie, grazie ancora e un abbraccio al signor Gino Parisi. Grazie, gentilissimi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 23:58.

un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Raffaella Carrà.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Raffaella Carrà.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. E salutala per me. Felicità tatta. Tanti auguri. Tuca tuca. Chissà se va. Ma che musica, maestro!
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Riccardo Cocciante,
2: Francesca Alotta, Fragile.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. È mezzanotte e 27 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Sa cosa diceva Arthur Schopenhauer? La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Sa cosa diceva Federico Fellini? La più grande unità sociale del paese è la famiglia, oppure due famiglie, quella regolare e quella irregolare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

0: trasgrita musica italiana.
1: Alessandra Amoruso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, il mio messaggio è rivolto a tutte le persone che diventano genitori o che sono genitori, per far capire loro che i figli sono tutti uguali, senza fare distinzione. A meno che i figli non commettono degli errori gravi, i figli vanno trattati sempre allo stesso modo, nel bene o nel male. Non bisogna fare distinzioni, non bisogna fare particolarità, o non bisogna prima dare tanto e poi praticamente escludere il totale dalla propria vita senza che un figlio o dei figli abbiano fatto qualcosa ai propri genitori. Spero che questo messaggio sia di aiuto per tutte le persone.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 7 settembre, è mezzanotte e 54 minuti.

0: Mi chiamo Anna Maria e chiamo dalla Puglia. Io ascolto Radio Margherita perché, secondo il mio parere, è l'unica radio da ascoltare.
1: Radio Margherita, l'unica radio da ascoltare, anche in Puglia.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora. PJ, sotto la luna.

0: la sua stella, la sua luna, la sua stella, la sua stella, la sua stella, la sua stella da ferro.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Chiamo da Lecce e dico che il matrimonio è una cosa santa e sacra, diciamo Luigi. È come l'acqua con il vino, non si può sciogliere.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Truppa. Truppa. Dal francese troupe. Significato: nel linguaggio militare, ogni complesso organico di soldati in senso esteso, soldati semplici.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mummia. Mummia. Dal latino medievale mummia. Sostanza usata per imbalsamare. E dal persiano mum, cioè cera. Significato: cadavere imbalsamato. In senso figurato, persona decrepita o legata a idee superate.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Daga. Daga. Dal latino spada. Daca, dei daci. Ma è un'etimologia molto incerta. Significato: spada larga e corta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cartapesta. Cartapesta. Voce composta da carta e pesta. Significato: composto di carta macerata, colla e argilla, usato per confezionare scatole, giocattoli, manichini, pupazzi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Lucio Dalla. Caruso.
2: Qui dove il mare

0: Ogni ruga racconta una storia. Ascoltare gli anziani è un dono. La vecchiaia non è un peso, è un patrimonio di saggezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono siciliano e quando negli anni 60 vedevo partire gente che andava in Germania, andava in Piemonte, in Lombardia, per lavorare, non per essere mantenuti. Ora arrivano questi migranti e li dobbiamo mantenere. Noi si andava a cercare il lavoro e ricordiamoci, non ci volevano nemmeno affittare le case pur pagando l'affitto, perché ci dicevano che eravamo terroni. Ora noi questi che vengono, non perché uno sia razzista, è solamente per dire che se vengono qui devono fare qualcosa, un po' di lavoro glielo devono far fare, non si devono mantenere senza far niente. Reddito di cittadinanza non significa fare elemosina o mantenere la vita, perché il reddito lo fa chi lavora, ok? Grazie se trasmettete questo messaggio.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 7 settembre, è luna, è 53 minuti.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enrico Ruggeri.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi